0: patetici.
1: Haide!
0: Fașistične! Ei starine, sechirai se!
1: Bravi fraieri in fraierche vedo!
2: Ca e dobra musca!
1: Fraier Radio!